nostra cantante, in realtà Vini, perché tira a sé una di ustedes.